Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Michele Bravi, La stagione dell'amore.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Quanto tempo è ancora? Tante sono le canzoni che ha voluto ricantare nella sua lunghissima carriera Ornella Vanoni.

0: mio dal cuore musicale.
1: Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa.

vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Perfetta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. I nomadi che omaggiano Luciano Ligabue, Il giorno di dolore che uno ha.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

i duetti italiani più belli in assoluto. Le serate dei duetti del Festival di Sanremo, gli uomini non cambiano. Insieme ad Achille Lauro c'è Annalisa. Sono stato

0: Sono le 5:01.
1: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ovunque ti trovi, sei l'anima di quel posto. Rumi.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

Oggi si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario, non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo, l'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.

0: L'aforisma del giorno.
1: Le belle persone rimangono nel cuore, il resto sono solo conoscenze. Luna del Grande.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri, ciao.

0: Tonerama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.
1: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 6:02.
1: Ed ora qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è arrivato il momento di fare la rassegna storica dei nomi che oggi celebrano il compleanno nel mondo e in Italia, quelli della grande musica.
2: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver, la luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Le nostre facciate spesso nascondono le nostre fragilità.
5: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
6: In omaggio a Rino Gaetano da parte di Gianluca Grignani con Aida.

Oggi si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario, non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi e vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo, l'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.

0: ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Qualche pillola di buon umore, cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Badole online, pillole di simpatia.
2: Io ho comprato su eBay l'anno scorso, però
3: tu hai comprato su eBay?
2: Sì, ma non sono poi incanito,
3: però,
2: ma
3: un acquisto al secondo, però lo dice eBay, eh?
2: Solo quei eBay, quei brut no.
3: Stamattina abbiamo un cabarettista. Signori e signori, ma Jack, un cabarettista.
2: eBay, si chiama eBay, è colpa mia, si chiama eBay.
3: Guarda, ma veramente un cabarettista.
2: Cioè, non ho capito, guarda che ti vendo su eBay.
3: Io faccio il cantante, tu fai il cabarettista.
2: Ci sto.
3: Un domani,
2: sì.
3: Con il piattino.
2: Il piattino.
3: Ma sì, per chiedere
2: l'elemosina.
3: Sì, non si sa mai nella vita, non si sa mai, bisogna essere pronti a tutto, perché sai, oggi leoni, oggi re, domani barboni, chissà.
2: Vabbè, io spero di no, ecco.
1: Badole online in pillole, i momenti più gustosi.
4: Strapazzami di coccole, lì era Topo Gigio, cioè no, sei rimasto al Topo Gigio.
5: Non significa la vita se poi c'è un dopo, capito?
4: Allora, cioè, preparati per una conversazione interessante, mi interessa.
6: Lì, social. Non lo so, dipende da chi è uno di fronte, sì. Ecco. Però soprattutto bisogna avere la capacità poi di gestire l'emergenza. Quindi quando hai finito la lista delle
4: mai
6: domande.
4: Parlare degli ex, avevo letto da qualche parte.
6: Ma questo
4: mai
6: sicuro,
4: degli ex,
6: ma ci sarà.
4: Magari sei sfigata che li trovi tutti stronzi. Quello non si deve fare, quello lo so che non si deve fare, l'ho letto da qualche parte.
6: Non importa, tu ascolta.
4: Lo metto sempre in pratica.
5: Eviterei anche di parlare del poliamore al primo
4: momento. No, beh, è chiaro che no, ecco. Devi ascoltare.
6: Tu ascolta, fatti un'idea, ecco. Così almeno eviti incidenti
4: anche
6: diplomatici.
4: Anche un po' difficile, perché bla bla bla bla. Sai, io col fatto che, ma sai, faccio questo di mestiere, parlo troppo, racconto troppo. Quindi non fate come me, bisogna essere lì.
6: No. Monopolizzate la conversazione. È così.
4: Anche tu, socia, che anche tu sai, fai questo mestiere, bla bla bla, dobbiamo smetterla. Perché la prima impressione è quella che poi conta.
6: Sì,
4: e conta tanto.
6: Il sorriso però è l'arma migliore.
4: Ed è chiaro.
6: Quando non sai cosa rispondere, sorridi.
4: Sorride. Secondo me sì, ma sempre bene.
5: Quando una donna non vi risponde e sorride, sappiate che avete già chiuso. Cioè, chiedete il conto e
4: perché
5: è finita.
4: Ma no, ma non è vero, ma tu vedi che stai dicendo delle cose che non sono vere. No, non è vero, la donna sorride perché magari non capisce neanche bene che cosa hai detto. Mostrati per ciò che sei davvero, quindi non bleffare.
5: No,
6: se ti vede come sei in modo autentico, la chiudiamo lì ed evitiamo di perdere tempo la volta dopo.
5: Certo.
4: Una canzone un po' in tema,
6: tutte storie brevi.
4: Tutte storie brevi, tutte, che è il mio master ultimamente, storie molto brevi.

0: Seguici su Facebook, Instagram, Twitter e ancora sul nostro sito www.radiopiemontesound.it.
1: Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
1: Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver, la luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Siete pregati di entrare nella vita di qualcuno solo per migliorarla, altrimenti tenetevi la vostra, che nessuno si offende. Max Conteddu.

Si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, diciamo, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario.

Non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi e vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo. L'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.

0: Vi regaliamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Badole Online, pillole di simpatia.
2: Ci sono poche canzoni che mi fanno diventare rosso quando le ascolto.
3: Sì, rosso perché rosso?
2: Non so,
3: caldo.
2: Mi dà delle emozioni.
3: Ti fa l'emozione?
2: Sì, tanto.
3: Diventa
2: tanto.
3: Rosso.
2: Divento rosso.
4: Vabbè, così.
3: Social.
2: Non vi capita? Secondo voi è legato a qualcosa tipo
3: Guarda, secondo me devi andare da uno bravo e poi spendi quei due soldini, sai, così magari cerchi di capire che cosa il tuo io ti vuole dire, ecco.
2: Io, sì.
3: Perché alle volte è il nostro io che ci vuole dire delle cose e noi non gli diamo ascolto, perché il nostro io a volte sai, ci fa anche un po' girare, no, le cosiddette, ma il nostro io di solito ha sempre ragione.
2: Farò una riflessione. L'ormone a palla proprio, cioè addirittura sfogliavi il postal market, mi ricordo, e già incominciavi a dire, però va che adesso
3: il postal market della mamma
2: è il postal market della mamma, lo sapete, per noi adolescenti dell'epoca era già qualcosa. Adesso che sono abituati a vedere un po' di tutto,
5: non era Playboy, era postal market,
2: si cominciava sempre con postal market, poi

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Marco Mengoni molto emozionato per un omaggio a Luigi Tenco in Ciao Amore Ciao. Era il Festival di Sanremo del 2013.

0: Sono le 7:01.
1: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi alla pulizia etnica nei territori. Il re di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida dunque i miti della minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nel cantiere manovra. Sul tavolo, spiega ad un evento della Lega proprio sulla legge di bilancio, c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi, specie per i giovani, e anche l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax. C'è anche un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni, anche se il sistema deve garantire sostenibilità nel lungo termine. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona, dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Per consentire le operazioni è stata temporaneamente interrotta la circolazione. Da oggi sono previsti i temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera intanto in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. E ora il calcio con la Champions League. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kivu, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa per questo mercoledì 9 settembre con i titoli di cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, la pioggia non salva dalla siccità alpina, non conta il dato pluviometrico totale stagionale, non negativo, ma quando e come è stata la situazione in quota. E poi ancora ospedale, fondi INAIL avanti, respinto al ricorso dei privati, è riconosciuta la correttezza di regione e azienda nell'iter per il presidio di Cuneo. Il presidente Cirio dichiara: la sentenza del Consiglio di Stato per il nuovo Santa Croce ci dà ragione. La foto d'apertura dedicata a Mondovì al red carpet, la monregalese Cristina Odasso alla mostra di Venezia con il film I figli della scimmia. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: la siccità in montagna e pascoli inariditi, colpa delle piogge nei giorni sbagliati. Tre le giornate di agosto più piovose ma fuori tempo, temporaloni con 40-80 mm in 24 ore, l'acqua scorre via e non penetra. Sempre in primo piano l'erba bruciata spinge a finire in anticipo la stagione, in alpeggio il ritorno a valle un mese e mezzo prima perché non c'è più nulla da mangiare, l'allarme di Confagricoltura Cuneo. Troviamo anche le dichiarazioni di Adriano Rosso di Confagricoltura: in Piemonte ci sono circa 1350 alpeggi, di cui circa 400 nella Granda. Sulle montagne cunesi ogni anno vengono portati circa 80-90 mila capi di bestiame tra bovini e ovini. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva: costi elevati, clima, tecnologia, le grandi sfide in agricoltura, oltre 13.000 passaggi in tre giorni alla mostra della meccanizzazione di Saluzzo. Sul tavolo resta un tema strategico: come rendere il settore competitivo in futuro. Andiamo oltre a pagina 35 sul nuovo Santa Croce. Avevamo ragione, lasceremo in provincia tre nuovi ospedali. Alberto Cirio, presidente della regione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dei privati di Cuneo. Siamo al lavoro per abbattere le liste d'attesa. Mi ripugna l'idea di una sanità in cui possa curarsi solo chi ha i soldi per pagare le cure private. Queste le altre dichiarazioni del presidente della regione. Sempre in primo piano sempre a pagina 35 la pedalata del cuore a Savigliano. Accendiamo il faro sulla prevenzione domenica, l'iniziativa degli amici dell'ospedale e altre realtà. Voltiamo pagina, Ciaburro denuncia la band Lusseriol, le istituzioni vanno sempre rispettate. La deputata di Fratelli d'Italia e sindaca di Argentera dopo le parole del frontman dal palco della festa patronale di Aisone. Le sue dichiarazioni: la festa patronale di tutti, hanno mancato di rispetto a pubblico e volontari. A pagina 38 la radiologia con personale ridotto, grandi sforzi ma servizi garantiti. Il direttore dell'ASL CN1 e la situazione a Regina Montis Regalis, la sfida sarà ricostruire una squadra stabile. Le dichiarazioni di Giuseppe Guerra, direttore generale di ASL CN1, che dice: la difficoltà nel reperire radiologi non può tradursi in uno stop degli investimenti. Poi ancora nuova biblioteca nell'ex ospedale, ogni progetto è come una storia, tra il 26 e il 29 settembre tanti eventi per l'apertura del polo culturale SC. A pagina 39 ancora un titolo: Cuneo, ideale città laboratorio per pensare a un carcere diverso. Antigone, per la presentazione del report sugli istituti di pena in Piemonte, sceglie il capoluogo. Vediamo adesso i titoli dal web con i quotidiani online. In apertura di home page di Targato CN, il piano regolatore di Alba, l'assessore Cavallo dichiara: verde e clima devono entrare nella città del futuro. Il 12 settembre la passeggiata di Progetto Alba dedicata al territorio che cambia, nel confronto su isole di calore, rischio di idrologico e paesaggio, entrano anche biodiversità e corridoi ecologici. L'assessore rilancia l'ipotesi dei rifugi climatici nelle scuole. Cuneodice.it in apertura: ecco la nuova biblioteca di Cuneo. In un ex ospedale nasce un luogo in cui la cultura è cura. Il polo culturale SC apre le porte a fine mese con oltre 350.000 libri e 12 km di scaffalature. 4 giorni di iniziative per l'inaugurazione. Cuneo24.it in primo piano: maltempo, allerta gialla nel cunese, in arrivo temporali forti, grandine e raffiche di vento. Il bollettino è messo da ARPA Piemonte per quella giornata di oggi. Interessate le pianure e le valli, atteso anche un marcato calo termico. Vediamo ancora Idea Web TV. In apertura troviamo il titolo dedicato al nuovo ospedale di Cuneo: il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Inc. Con questo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: Lasciala andare, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Mercoledì 9 settembre, siamo pronti a cominciare insieme una nuova mattinata. Come sempre in queste prime ore del mattino lasciamo spazio all'informazione, all'informazione a carattere locale, ma anche alla musica e alle nostre immancabili rubriche che condiscono la nostra mattinata. 9 settembre, scopriamo insieme questa data. Come sempre cominciamo con l'almanacco, con il nostro Francesco Cataldo che ci racconta tutto ciò che riguarda la data di oggi.
1: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Mi piacciono le persone che per brillare non spengono nessuno. Raffaele Iovino.

0: Francesco Gabbani con Viceversa, 44 anni per lui, quest'oggi 9 settembre del 1982 è nato appunto Francesco Gabbani, che abbiamo ascoltato con Viceversa, che abbiamo appunto celebrato per fargli gli auguri in questo mercoledì 9 settembre. Diamo spazio ancora alla musica, diamo spazio ancora a una canzone di Sanremo, questa volta di quest'anno, del 2026, che ha portato sul palco Tommaso Paradiso con I Romantici, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound.

E da Tommaso Paradiso con i Romantici passiamo a un'altra canzone italiana di questo 2026, di questa estate. Loro sono Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors in Partenope.

0: 7.31, siamo giunti al momento dell'informazione. Diamo la linea ad Alessio Galea, scusate, della redazione nazionale, che ci dà gli ultimi aggiornamenti. Italia Mondo.
1: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni al quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023. Notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, ai funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequio alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta, il cammino dell'Inter 2-1 in casa del Real Madrid. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 9 settembre. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi in edicola. In apertura due titoli, il primo: la pioggia non salva dalla siccità alpina, non conta il dato pluviometrico totale stagionale non negativo, ma quando e come è stata la situazione in quota. E poi l'altro titolo: ospedale, fondi INAIL avanti, respinto il ricorso dei privati, è riconosciuta la correttezza di regione e azienda. Per il presidio di Cuneo, il presidente Ciro dichiara: la sentenza del Consiglio di Stato per il nuovo Santa Croce ci dà ragione. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla mostra di Venezia, da Mondovia al red carpet, la monregalese Cristina Odasso, la mostra di Venezia con il film I figli della scimmia. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: siccità in montagna e pascoli inariditi. Tra le giornate di agosto più piovose ma fuori tempo, temporaloni con 40-80 mm in 24 ore, l'acqua scorre via e non penetra. Sempre in primo piano l'erba bruciata spinge a finire in anticipo la stagione in alpeggio. Il ritorno a valle un mese e mezzo prima perché non c'è più nulla da mangiare, l'allarme di Confagricoltura Cuneo, che poi dichiara: in Piemonte ci sono circa 1350 alpeggi, di cui circa 400 nella Granda. Sulle montagne cunesi ogni anno vengono portati circa 80-90 mila capi di bestiame tra bovini e ovini. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva: costi elevati, clima, tecnologia, le grandi sfide in agricoltura. Oltre 13.000 passaggi in tre giorni alla mostra della meccanizzazione di Saluzzo. Sul tavolo resta un tema strategico: come rendere il settore competitivo in futuro. Andiamo oltre a pagina 35. Sul nuovo Santa Croce avevamo ragione, lasceremo in provincia tre nuovi ospedali. Queste le dichiarazioni di Alberto Cirio, il presidente della regione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dei privati su Cuneo. E poi aggiunge: siamo al lavoro per abbattere le liste d'attese, mi ripugna l'idea di una sanità in cui possa curarsi solo chi ha i soldi per pagare le cure private. E poi ancora la pedalata del cuore a Savigliano, accendiamo il faro sulla prevenzione, domenica l'iniziativa degli amici dell'ospedale e altre realtà. Voltiamo pagina, Ciaburro denuncia la band Luceriol, le istituzioni vanno sempre rispettate. La deputata di Fratelli d'Italia e sindaca d'Argentera, dopo le parole del frontman del palco della festa patronale di Aisone, e dichiara: la festa patronale di tutti, hanno mancato di rispetto a pubblico e volontari. A pagina 38 la radiologia, non con personale ridotto, grandi sforzi ma servizi garantiti, il direttore dell'ASL CN1, e la situazione alla Regina Montis Regalis, la sfida sarà ricostruire una squadra stabile. Le dichiarazioni di Giuseppe Guerra, direttore generale dell'ASL CN1, che dice: la difficoltà nel reperire radiologi non può tradursi in uno stop degli investimenti. E poi ancora nuova biblioteca nell'ex ospedale, ogni progetto è come una storia. Tra il 26 e il 29 settembre tanti eventi per l'apertura del polo culturale SC. A pagina 39, Cuneo, ideale città laboratorio per pensare a un carcere diverso. Antigone, per la presentazione del report sugli istituti di pena in Piemonte, sceglie il capoluogo. E poi ancora un titolo legato alla cronaca, chiusa l'officina meccanica di Savigliano, l'attività era abusiva dal 2024, provvedimento dal comune al termine di un controllo della polizia stradale di Cuneo in un capannone. Passiamo adesso al web con le aperture dei quotidiani online di Cuneo della nostra provincia, targato CN in home page. Piano regolatore di Alba, l'assessore Cavallo dichiara: verde e clima devono entrare nella città del futuro. Il 12 settembre la passeggiata di Progetto Alba dedicata al territorio che cambia. Nel confronto su isole di calore, rischio idrologico e paesaggio, entrano anche biodiversità e corridoi ecologici. L'assessore rilancia l'ipotesi dei rifugi climatici nelle scuole. Cuneo10.it in apertura: ecco la nuova biblioteca di Cuneo. In un ex ospedale nasce un luogo in cui la cultura è la cura. Il polo culturale SC apre le porte a fine mese con oltre 350.000 libri e 12 km di scaffalature. 4 giorni di iniziative per l'inaugurazione. Cuneo24.it in primo piano, il maltempo, allerta gialla nel cuneese, in arrivo temporali forti, grandine e raffiche di vento. Il bollettino emesso da ARPA Piemonte per mercoledì 9 settembre, quindi per la giornata di oggi, interessate le pianure e le valli, atteso anche un marcato calo termico. Vediamo ancora Idea Web TV, che apre con il nuovo ospedale di Cuneo, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso. E con questo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con le informazioni tra mezz'ora.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattone Sereno Brix e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

7.49, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Continuiamo questa mattinata insieme con le nostre immancabili rubriche. E come sempre a quest'ora è tempo di lasciare spazio all'astrologia, alle stelle e scoprire segno per segno cosa hanno in serbo per noi per questo mercoledì 9 settembre. Tutti i consigli per affrontare questa giornata.

Oggi si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario, non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo, l'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.

0: Benson Boone con Mr. Electric Blue ci ha accompagnato alle 7.54, l'appuntamento con l'altra rubrica che ci accompagna nel corso della mattinata, ovvero l'almanacco di Francesco Cataldo. Scompriamo ancora una volta tutte le caratteristiche, le curiosità, i compleanni dei personaggi famosi per questo mercoledì 9 settembre.
1: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva a 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non potevamo non suonare Lucio Battisti con un'avventura nella giornata di oggi, perché proprio il 9 settembre del 1998 ci lasciava un grande cantante, un grande autore della musica italiana. Noi abbiamo cominciato a celebrarlo e ricordarlo per la giornata di oggi con un'avventura, sicuramente continueremo a farlo nelle prossime ore, nei prossimi appuntamenti con l'Almanacco, insieme a tutti gli altri personaggi della musica che in qualche modo sono legati alla data di oggi. 8:01, non perdiamo altro tempo e diamo linea alla redazione nazionale per le ultime informazioni dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano gli esteri, la Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
2: Non è ancora tornata del tutto regolare la situazione del traffico aereo nei cieli britannici a causa di un problema tecnico avvenuto ieri in diversi aeroporti del Regno Unito. Tra gli scali interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Le ricadute hanno raggiunto decine di migliaia di viaggiatori nel pieno degli spostamenti di fine estate.
1: Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ripescato nella serata di ieri da un canale a Milano, a pochi passi dall'ingresso del Parco delle Cave nel quartiere di Baggio. La vittima resta al momento senza identità, non se ne conoscono né il sesso né l'età apparente.
2: Da oggi sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari.
1: Continuano le trattative sull'ex Ilva. I sindacati delle aziende dell'indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che oggi valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nello stabilimento.
2: Siamo al calcio. Con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arriva nel giro di 10 minuti e porta la firma di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Sentiamo il commento post partita di Christian Chivu ai microfoni di Sky Sport.
3: Direi che abbiamo fatto una buona prestazione oggi, venire a Bernabeu, portare a buon fine quello che è stato il nostro piano gioco. Mi rende anche ottimista per quello che è il futuro, per quello che è l'identità di questa squadra. Gli errori fanno parte del gioco, sapevamo che si dovevamo concedere qualcosa in transizione, sapevamo la qualità che loro hanno davanti, però siamo rimasti in gara, abbiamo creduto fino alla fine e direi che oggi ci prendiamo la buona prestazione fatta, la personalità, il coraggio e soprattutto il fatto di non aver cercato di speculare ma andare a viso aperto contro una squadra forte come Real.
2: E oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare questo mercoledì 9 settembre in edicola. In apertura due titoli, il primo: la pioggia non salva, dalla siccità alpina non conta il dato pluviometrico totale stagionale, non negativo, ma quando e come è stata la situazione in quota. E poi ospedale e fondi INAIL avanti, respinto al ricorso dei privati e riconosciuta la correttezza di regione azienda nell'iter per il presidio di Cuneo. Il presidente Cirio dichiara: la sentenza del Consiglio di Stato per il nuovo Santa Croce ci dà ragione. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla mostra di Venezia, da Mondovia al red carpet, l'amore regalese Cristina Odasso alla mostra di Venezia con il film Figli della Scimmia. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: siccità in montagna e pascoli inariditi, tra le giornate di agosto più piovose ma fuori tempo, temporaloni con 40-80 mm in 24 ore, l'acqua scorre via e non penetra. Sempre in primo piano, l'erba bruciata spinge a finire in anticipo la stagione in alpeggio, il ritorno a valle un mese e mezzo prima perché non c'è più nulla da mangiare, l'allarme di Confagricoltura Cuneo, che poi dichiara: in Piemonte ci sono circa 1350 alpeggi, di cui circa 400 nella Granda. Sulle montagne cunesi ogni anno vengono portati circa 80-90.000 capi di bestiame tra bovini e ovini. Nella pagina successiva del primo piano ancora un titolo: i costi elevati, clima, tecnologia, le grandi sfide in agricoltura, oltre 13.000 passaggi in tre giorni alla mostra della meccanizzazione di Saluzzo. Sul tavolo resta un tema strategico: come rendere il settore competitivo in futuro. Andiamo oltre a pagina 35, sul nuovo Santa Croce avevamo ragione, lasceremo in provincia tre nuovi ospedali. Queste le dichiarazioni di Alberto Cirio, il presidente della regione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dei privati su Cuneo. E poi aggiunge: siamo al lavoro per abbattere le liste d'attesa, mi ripugna l'idea di una sanità in cui possa curarsi solo chi ha i soldi per pagare le cure private. Ancora a pagina 35, la pedalata del cuore a Savigliano, accendiamo il faro sulla prevenzione, domenica l'iniziativa degli amici dell'ospedale e altre realtà. Voltiamo pagina, Ciaburro denuncia la band Luseriolo, le istituzioni vanno sempre rispettate, la deputata di Fratelli d'Italia e sindaca di Argentera dopo le parole del frontman dal palco della festa patronale di Aisone. E poi la festa patronale di tutti, hanno mancato di rispetto a pubblico e volontari, queste ancora le parole della deputata Monica Ciaburro. A pagina 38, la radiologia con personale ridotto, grandi sforzi ma servizi garantiti, il direttore dell'ASL CN1 e la situazione a Regina Montis Regalis, la sfida sarà ricostruire una squadra stabili. Troviamo anche le dichiarazioni di Giuseppe Guerra, direttore generale dell'ASL CN1, che dice: la difficoltà nel reperire radiologi non può tradursi in uno stop agli investimenti. E poi ancora, nuova biblioteca nell'ex ospedale, ogni progetto è come una storia, tra il 26 e il 29 settembre tanti eventi per l'apertura al pubblico del polo culturale SC. Pagina 39, un titolo: Cuneo ideale, città laboratorio per pensare a un carcere diverso. Antigone, per la presentazione del report sugli istituti di pena in Piemonte, sceglie il capoluogo. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. In apertura di Targato CN, piano regolatore di Alba, l'assessore Cavallo dichiara: verde e clima devono entrare nella città del futuro. Il 12 settembre la passeggiata di Progetto Alba dedicata al territorio che cambia. Nel confronto su isole di calore, rischio idrologico e paesaggio, entrano anche biodiversità e corridoi ecologici. L'assessore rilancia l'ipotesi dei rifugi climatici nelle scuole. Cunodice.it in apertura: ecco la nuova biblioteca di Cuneo, in un ex ospedale nasce un luogo in cui la cultura è cura. Il polo culturale SC apre le porte a fine mese con oltre 350.000 libri e 12 km di scaffalature, 4 giorni di iniziative per l'inaugurazione. Cuno24.it in primo piano, l'allarme, ondata di furti a Carrù e in comuni vicini, il sindaco scrive al questore: rafforziamo i controlli. Il primo cittadino, Nicola Schellino, segnala l'escalation negli ultimi giorni e chiede un'intensificazione dei servizi di prevenzione e pattugliamento nelle fasce orarie più a rischio. Chiudiamo con Idea Web TV e il titolo: nuovo ospedale di Cuneo, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso. E con questo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Antonello Venditti in una versione live di Dimmelo Tu, cos'è, ci ha accompagnato alle 8:16 per questo mercoledì 9 settembre. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, sono le prime ore del mattino e come sempre le passiamo dando spazio all'informazione, alla musica, ma anche alle nostre rubriche e non solo, anche ci pensiamo noi a portare il sorriso, il buon umore in queste giornate, anche in questo mercoledì 9 settembre. Lo facciamo con le Badole Online, che ogni mattinata vi proponiamo il meglio del meglio.
1: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
0: Non vedo
2: alla
0: niente.
2: Fine qualcuno l'ha visto o no?
3: No, Ray non può vederlo perché...
2: Eccomi!
4: Ciao ragazzi.
3: Mi ciao Jack.
4: Cercando. Ciao cari.
3: Ma ogni tanto sei ancora vivo allora?
4: Sì, ci provo, faccio finta ma...
3: Come stai Jack? Ti vedo bene.
4: Sì, allora hai comprato gli occhiali nuovi, bravo.
3: No, infatti, me li ha prestati Ray Sars.
4: Sì, quello sì. Che fai Ray Ban.
3: Sì.

0: perché c'erano quelle Sheila, Susanna, cioè i tempi miei, eh? Poi ne avevo una, si chiama Brunella, e poi una che a me piaceva da morire, si chiama Nerina, perché era un po' sfigatina, no? Era quella un po' meno che... Però Nerina era la mia preferita, io mi vedevo tanto in questa Nerina, che ne combinavo sempre tutti i colori, perché poi io le sgridavo, le mie bambole, facevo la maestra, quella che...
1: Ma no, non l'avrei mai detto.
2: Padole Online.
3: Here's for you, Mink the Bell!

0: E questo era Desiderio, loro erano i Gemelli Diversi, 8 e 25, lasciamo spazio ancora alla musica con Sei la più bella del mondo, Raf, direttamente dal 1995, ma prima qualche istante di pubblicità.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: 8:31, Raf con Sei la più bella del mondo ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione. Cediamo la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, IRA di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Sospendiamo le licenze per armi utilizzate dalle forze armate israeliane a Gaza e rifiuteremo tutte le altre esportazioni che contribuiscono materialmente all'occupazione. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, con un durissimo intervento alla Camera dei Comuni, formalizza e dettaglia la decisione del governo britannico di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Nella lista delle misure e azioni contro specifiche aziende e individui che forniscono servizi quali costruzioni, infrastrutture, finanziamenti o immobili per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e nuove sanzioni contro coloni estremisti. Gli replica l'omologo israeliano, il ministro Gideon Saar, che convoca una conferenza stampa per accusarlo di fomentare l'antisemitismo e annunciare la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito dal centro di coordinamento del Board of Peace. Intanto però in scia di Londra arriva una dichiarazione congiunta di condanna dell'occupazione sottoscritta da 11 paesi tra cui Francia, Canada e altri 9 stati europei.
2: Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione, così il ministro degli esteri italiani commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD Schlein. Un'ora di telefonata ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. E anche l'ONU accoglie con favore i recenti sforzi diplomatici, incluse le visite degli inviati americani a Mosca e Kiev, commenta il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIM e Wilm, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
4: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
5: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva, e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo. Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili.
6: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, dopo poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino a Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano due gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
7: L'Inter di Christian Chivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia due errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo, che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chi vuole fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
8: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
7: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e Brugare in direzione Piacenza, tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori è chiusa la provinciale 513 tra i comuni di Rosazza e Campiglia Cervo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo da un'anteprima della prima pagina del settimanale La Fedeltà. In apertura il titolo di prima pagina: la terza scuola media. Lunedì 14 settembre inizia l'anno scolastico. Molte novità negli istituti del Fossanese. L'istituto San Domenico accoglie i primi 12 allievi del nuovo percorso attivo alla paritaria. La foto di apertura è dedicata ai 25 anni dall'11 settembre dall'attentato terroristico alle Torri Gemelle del 2001. Poi ci sono numerosi titoli che riguardano appunto la fedeltà e dintorni, iniziando dal Monviso che si sbriciola, la frana vicino al rifugio Quintino Sella. Secondo l'ARPA il fenomeno continuerà. E poi 60 anni di Eurostampa, la famiglia Cillario alla guida dell'azienda premiata da Confindustria. Poi continuano le feste tra borghi e frazioni, cibo, musica e sport nel fine settimana di San Bernardo e Santa Lucia. E poi ancora, per concludere, 110 anni di scautismo a Fossano, tavola rotonda con gli esperti Roberto Farnè e Fabrizio Coccetti. Passiamo adesso alla guida

0: fiamme in pieno centro paese, in via Antica Saluzzo, dietro la casa di riposo. L'Unione Morregalese in apertura, ancora anche in questo caso la cronaca, una serie di furti. Il sindaco scrive al questore e chiede più controlli a Carrù nelle fasce orarie e nei posti più a rischio dopo gli episodi degli scorsi giorni. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savigliano per un'anteprima del settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savigliano. Parcheggi Blu si cambia, da lunedì a Savigliano cambiano modalità, orari e tariffe. All'esordio anche la sosta gentile gratuita di 15 minuti. Passiamo alla cronaca, da Savigliano arriva la richiesta di aiuto di una famiglia che ha un bimbo con una malattia rara. Mentre, sempre per quanto riguarda le notizie di cronaca, abbiamo invece in città un'officina meccanica fatta chiudere per alcune irregolarità. Ci spostiamo a Cavaller Maggiore, dove è stata mozzata una mano alla statua della Madonnina, patrono della città. E poi ancora una notizia da Savigliano di un lutto: guidava gli artisti savigliani, si è spento il pittore Beppe Oliva. Ma lunedì è anche l'inizio della scuola, quindi siamo andati a vedere in diversi istituti cittadini, a Savigliano, a Cavaller Maggiore, nei piccoli paesi, quali sono le novità. In alcuni istituti, nello zainetto quest'anno si metterà anche l'intelligenza artificiale, con corsi sia per docenti che per studenti su questa nuova tecnologia. Intanto abbiamo dato uno sguardo anche ai vari giochi dei borghi che si sono svolti in queste settimane. Ben due triplete a Racconigi e a Cavaller Maggiore, mentre a Marene il Cantum de la Tour ha fatto addirittura un quadriplete. Mentre, per restare in tema sportivo, di gol ne hanno fatti addirittura 5 i maghi all'esordio nello stadio di Cavaller Maggiore, perché momentaneamente al Morino si sta rifacendo la pista di atletica. Ancora due note sugli eventi: domenica tutti in sella con la pedalata del cuore e bici in città a favore dell'ospedale, e a Villanova Solaro la sagra della noce e della frutta a guscio. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto da Guido Martini e dalla redazione del Savigliano.

0: con Katy Perry e Smile. Siamo arrivati alle 8.48 di questo mercoledì 9 settembre a un nuovo appuntamento con l'Almanacco. Insieme a Francesco Cataldo scopriamo tutti i compleanni dei personaggi famosi, le caratteristiche, le curiosità di questo 9 settembre e anche i fatti storici del passato.
1: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Lucio Battisti con 10 ragazze, non potevamo non suonarlo, non possiamo non ricordarlo in questa giornata, perché ci lasciava il 9 settembre del 1998, alla sola età di 55 anni, il grande cantante e autore Lucio Battisti. Noi l'abbiamo ricordato così e continueremo a farlo nel corso di questa mattinata. Diamo ancora spazio alla musica, andiamo nel 2019 con Dua Lipa, Don't Start Now, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
4: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
3: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
4: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
3: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: 9 in punto anche per questo mercoledì 9 settembre. Questo significa appuntamento con l'informazione, spazio alle news delle 9 appunto con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira una nave da guerra della Marina americana con missili balistici per 2 volte negli ultimi 2 giorni. Lo ha riferito il comando centrale USA. In risposta a questa rappresaglia, Teheran dichiara di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni.
2: La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele che chiude il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari.
1: Arrestati dai carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate.
1: Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, era in cura da uno psichiatra da 15 anni. Secondo lo specialista, nonostante la riduzione delle visite, Vella non era potenzialmente pericoloso o violento. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia. È emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
2: Voltiamo pagina. Il tennis con gli US Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Austin Krajicek e Nikola Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore. Per la prima volta insieme gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano e ci arrivano dopo aver recuperato situazioni che sembravano poter chiudere la partita a favore degli avversari. Adesso l'asticella si alza ancora. Bolelli e Vavassori si troveranno infatti Christian Harrison e Nils Kopski, campioni in carica dell'Australian Open e quinta coppia della graduatoria stagionale.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 9 settembre con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura due titoli: la pioggia non salva dalla siccità alpina, non conta il dato pluviometrico totale stagionale, non negativo, ma quando e come è stata la situazione in quota. Ospedale e fondi INAIL avanti, respinto il ricorso dei privati e riconosciuta la correttezza di regione e azienda nell'iter per il presidio di Cuneo. Il presidente Cirio dichiara: la sentenza del Consiglio di Stato per il nuovo Santa Croce ci dà ragione. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Venezia, alla mostra di Venezia, da Mondovì al red carpet, la monregalese Cristina Odasso alla mostra con il film Figli della Scimmia. Voltiamo pagina, al primo piano la siccità in montagna e pascoli inariditi, tre le giornate di agosto più piovose ma fuori tempo, temporaloni con 40-80 mm in 24 ore, l'acqua scorre via e non penetra. Poi ancora, l'erba bruciata spinge a finire in anticipo la stagione in alpeggio, il ritorno a valle un mese e mezzo prima perché non c'è più nulla da mangiare, l'allarme di Confagricoltura Cuneo, che poi dichiara: in Piemonte ci sono circa 1350 alpeggi, di cui circa 400 nella Granda. Sulle montagne cunese ogni anno vengono portati circa 80-90 mila capi di bestiame tra bovini e ovini. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva, costi elevati, clima, tecnologia, le grandi sfide in agricoltura, oltre 13.000 passaggi in tre giorni alla mostra della meccanizzazione di Saluzzo. Sul tavolo resta un tema strategico: come rendere il settore competitivo in futuro. Andiamo oltre, a pagina 35, sul nuovo Santa Croce avevamo ragione, lasceremo in provincia tre nuovi ospedali. Queste le parole di Alberto Cirio, il presidente della regione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dei privati su Cuneo. E poi aggiunge: siamo al lavoro per abbattere le liste d'attesa, mi ripugna l'idea di una sanità in cui possa curarsi solo chi ha i soldi per pagare le cure private. Sempre a pagina 35, la pedalata del cuore a Savigliano, accendiamo il faro sulla prevenzione. Domenica l'iniziativa degli amici dell'ospedale e altre realtà. A pagina 37, Ciaburro denuncia la band Luceriol. Le istituzioni vanno sempre rispettate. La deputata di Fratelli d'Italia e sindaca di Argentera, dopo le parole del frontman dal palco della festa patronale di Aisone. E poi ancora dice: la festa patronale è di tutti, hanno mancato di rispetto a pubblico e volontari. Voltiamo pagina, alla radiologia con personale ridotto, grandi sforzi ma servizi garantiti. Il direttore dell'ASL CN1 e la situazione a Regina Montis Regalis, la sfida sarà ricostruire una squadra stabile. E poi aggiunge: la difficoltà nel reperire radiologi non può tradursi in uno stop agli investimenti. E poi ancora, nuova biblioteca nell'ex ospedale, ogni progetto è come una storia, tra il 26 e il 29 settembre tanti eventi per l'apertura del polo culturale SC. Vediamo ancora due titoli a pagina 39, Cuneo ideale città laboratorio per pensare a un carcere diverso, Antigone per la presentazione del report sugli istituti di pena in Piemonte sceglie il capoluogo. E poi un titolo di cronaca, chiusa l'officina meccanica di Savigliano, l'attività era abusiva dal 2024, provvedimento del comune al termine di un controllo della polizia stradale di Cuneo in un capannone. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online alle 9.09, targato CN in home page, piano regolatore di Alba, l'assessore Cavallo dichiara: verde e clima devono entrare nella città del futuro. Il 12 settembre la passeggiata di Progetto Alba dedicata al territorio che cambia. Nel confronto su isole di calore, rischio idrologico e paesaggio, entrano anche biodiversità e corridoi ecologici. L'assessore rilancia l'ipotesi dei rifugi climatici nelle scuole. Cuneodice.it in apertura la cronaca, ondata di furti a Carrù, il sindaco interpella il questore. Il primo cittadino, Nicola Schellino, ha deciso di richiedere un potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione sul territorio comunale e nelle zone limitrofe. Cuneo24.it in copertina, Cuneo svela in anteprima al polo SC, l'ex Palazzo Santa Croce rinasce come polo culturale. Un investimento da oltre 14 milioni di euro trasforma lo storico presidio sanitario in un centro culturale d'avanguardia, dove l'intelligenza artificiale incontra l'eredità barocca. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con il nuovo ospedale di Cuneo, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso. E con questo titolo è tutto anche per la giornata di oggi, prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro! La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Radio.

0: cielo, che bellissima che bellissima questa cosa.
1: Ma comunque è bellissima.
0: Sì, assolutamente, assolutamente, è bellissima. Allora, grazie di essere con noi. Cambio della guardia oggi, oggi tanto spazio a lui, a Lucio Battisti, perché io ricordo quel giorno, quel tristissimo giorno, quando si diffuse questa notizia. Poi adesso c'è il saluto anche di Mogol, che lo ricorda sempre e lo ricorda con grandissima nostalgia, ovviamente. Era il 1998 e ancora tu, ci ricordo Lucio Battisti, questa mattina ne suoneremo tantissime.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athens e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

l'estate sta finendo, questo è proprio vero, perché poi insomma è stato detto e ridetto per quanto riguarda la situazione del cambio meteo, e poi festeggiamo anche chi compie gli anni oggi come Francesco.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Che oggi si parla di stelle, di segni zodiacali nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Oggi è il 9 di settembre, allora vediamo che all'Ariete, adottate una linea di condotta molto flessibile. Toro, giornata ideale per viaggi, trattative commerciali o incontri. Gemelli, il vostro umore migliorerà nel corso della giornata. Cancro, il lavoro vi offrirà notevoli possibilità di affermazione. Leone, cercate un compromesso in una situazione intricata. Vergine, noterete un lieve ma costante miglioramento. Bilancia, la dolcezza sarà la vostra carta vincente di oggi, approfittatene. Scorpione, evitate atteggiamenti autoritari nei rapporti con gli altri. Sagittario, dilazionate nel tempo gli impegni più gravosi. Vediamo il Capricorno, la giornata vi vedrà indaffarati ma soddisfatti. Acquario, non create tensione in campo sentimentale. Pesci, possibilità di inattesi vantaggi in campo economico. E con questo passo e chiudo. L'oroscopo del 9 di settembre era questo qui, quindi domani si torna per nuovi segni, nuovi consigli e a voi auguro una buona giornata.

dicono sua, boom boom. Allora, abbiamo ancora un paio di cose da dire per quanto riguarda gli onomastici compleanni. Johnson Righiera l'abbiamo ascoltato con L'estate sta finendo, ma non abbiamo ancora dato spazio agli Eurythmics per festeggiare David Stewart, e quindi lo facciamo con There Must Be an Angel e poi il meglio delle Badole Online, che come sempre vi accompagna fino alle 11. Abbiamo voluto festeggiare con il meglio, con quello che sono stati questi 25 anni.

0: c'è questo simpatico signore di 74 anni che per rallentare il traffico vicino a casa sua fa finta di avere un autovelox in mano, in realtà solo un asciugacapelli.
1: Ah, cioè perché sì, perché l'autovelox sembra che sia una pistola che spara.
0: Certo, certo. Allora lui si è messo la pettorina gialla, che è quella che identifica assolutamente i poliziotti a bordo strada. Ti metti con un fondo avanti e tutti che rallentano, tutti quanti. Lui ci passava le mattine, invece di andare ai cantieri stava lì e si divertiva come un
1: ma sì, ma

0: divertimento, ironia e buona musica.
1: È scientificamente provato che ad un certo punto tu devi, e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che di, no, hai capito?
2: Certo, però secondo me se scuoti un po' la testa un po' più forte, poi vedi che il neurone ti va a posto, no? Se tu sbatti la testa come la Carrà, poi il neurone, quello che dà di matto, ritorna a posto, no?

0: fantasia.
1: Divertimento, risate, spensieratezza.
2: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina. Firmato Le Padole Online.
1: Vi aspettiamo.
3: Allora, a Bologna sono già migliaia le prenotazioni per una capsula dell'ASL locale che fotografa lo stato di salute mentale gratuitamente e in 15 minuti. Pensa un po'.
4: E come lo fai la capsula? Cioè ti devi mangiare tipo una caramella?
3: No, è una capsula tipo, cioè è tipo un box.
4: È un box. Tipo un ascensore.
3: È un ascensore o se volete il box dove andate a farvi le fototessera.
4: Rende un po' lì.
3: Noi tre non ci possiamo andare perché figuratevi... facendo da anni Le Padole Online, immagino, facciamo esplodere sta capsula, figurati lo stato di salute.
4: Tu da anni, voglio dire, io la socia.
3: Negli ultimi tre anni ho perso completamente.
5: Mandiamo. Se tre anni sono 300.
3: Sì, amplifichiamo.
4: È chiaro, noi che facciamo le badole da insomma
3: 25 anni.
4: La badole che di conseguenza sono veramente. Sì. Quindi mandiamo in vacca la notizia perché facciamo esplodere la capsula.
3: No, è che manderemo in vacca la capsula, quindi non andremo a farci. E controllare lo stato di salute mentale.
4: Sai che essere ironici vuol dire anche grande intelligenza? L'ho letto da qualche parte.
3: L'hai letto da qualche parte?
4: Sì. Non sono passata da Cavuro stamattina per venire qua, ma essere
3: vedi?
4: L'ironia.
3: Vedi, io sono tre anni che cerco di inculcarvi la scienza e voi piano piano andate a leggere anche queste cose scientifiche, capito?
4: Quindi tu sei
5: io senza di te
4: della situazione.
5: Senza di te.
3: Prima si parlava di scienza. No, non si parlava. Io mi ricordo all'inizio cosa dicevate quando dicevo e adesso parliamo di scienza, eccolo lì che riparte con la solita cosa.
4: Sei passato da Cavour tu stamattina.
3: Cos'è Cavour?
4: Giro grosso.
3: Perché Cavour? Perché sai.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultra della Lazio, noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i 99 dollari al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla statale 527 Bustese segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra l'incrocio Saronno e l'incrocio San Gaudenzio in entrambe le direzioni. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 68 in corrispondenza del comune di Lessolo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online e ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio e dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: non è carino che tu dica l'ultima volta che l'ho vista aveva un bicchiere, un boccale un litro di birra. Cioè mia mamma mi ha già telefonato e mi ha detto vabbè, ma allora buonasera.
1: Ma io ti volevo accogliere così oggi.
0: Sì, ma tu accoglimi così, però hai capito, cioè una figuraccia pazzesca.
1: Ma no.
0: Poi attenzione, ha ragione la socia.
1: Cosa?
0: Sull'aspetto che tu poi, a seconda dell'età, la smaltisci, capito?
2: Certo.
0: È per quello che sono arrivata allora,
1: Allora, l'hai smaltita molto meglio di me, te, la birra.
0: Guarda, non voglio neanche cercare la scusa. A parte che ho parcheggiato giù dai lupi,
1: dove vado sempre io, che sono miei amici.
0: Ci
1: lupi
0: sono già le pecore che pascolano dove parcheggiamo noi.
1: Ed è per quello che mi piace tantissimo. Ci sono.
0: Ci sono le pecore.
1: Ci sono le pecore, certo, è molto bello.
0: Tocchiamo.
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto. La sera, leoni, com'è che si diceva?
1: È la mattina, panta e quelle robe lì. Sì, ci ritroviamo tutti qui. Ma allora, diciamo la verità, ti ho lasciato con un boccale di birra e quel boccale di birra era poi pieno quando sei andata via. Ma ne hai bevuta poca.
0: No, ne ho bevuta poca perché mi ero già inciucata prima. Poi a digiuno, stomaco vuoto, mi inciucco subito.
1: Ma c'erano i pretzel. Torniamo alle birre.
0: Ecco, volevo dire che anche a te fa un effetto particolare.
1: Perché?
0: La piccola qua invece, la sera trinca che è un piacere, il mattino guarda, è fresca come una rosa. Allora, il tutto perché questi 25, 26
2: siamo quasi a 27 a fine ottobre.
1: 26.
2: Viaggiata qua.
1: Come la Madonna.
2: Ieri ho ceduto gentilmente una parte del mio boccale di birra ad altri, perché non ce la facevo più.

0: programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Perché alcuni uomini hanno un cane e non una moglie, cara Carmen? Te lo sarai chiesto?
1: Ma guarda, non lo so, però di solito questa è una cosa che viene sempre associata alle donne. Perché le donne hanno un cane e non un uomo?
0: No, invece in questo caso, ecco. Allora, più sei in ritardo, più un cane è contento di vederti. E questa è già una bella differenza. I cani non notano se li chiami con il nome di un altro cane. Sai, loro, se tu ti sbagli, invece
1: Beh,
0: le
1: certo.
0: donne si
1: so
0: sa
1: di
0: che...
1: incidenti diplomatici
0: per
1: in
0: carità.
1: Cui ci si è sbagliati.
2: Altro che altro
1: il fidanzato precedente.
0: I cani apprezzano se lasci molte cose sul pavimento, viceversa, le mogli. I genitori di un cane non vengono mai in visita, non vengono mai a trovarti. Ai cani piace se alzi la voce per avere ragione.
1: Ah,
0: perché
1: sì,
0: poi ma
1: sapevo.
0: Sì, tutto sommato sì. Non dovrai mai aspettare un cane. Loro sono pronti per uscire 24 ore al giorno. Sai che le donne dicono sì, aspetta un momento, adesso sono pronto tra un attimo. I cani trovano curioso quando sei ubriaco. E poi ai cani piace andare a caccia o a pesca. Un cane non ti sveglierà mai la notte per chiederti: ma se muoio prenderai un altro cane? Se un cane ha dei cuccioli puoi mettere un annuncio e sul giornale li dai via, eccetera. Se un altro cane sente su di te il profumo di un altro cane non si ingelosisce.
1: Ah, ecco, quindi questo è un problema cantonato.
0: Perfetto, esatto. E poi per ultimo, ma non per ordine di importanza, se un cane ti lascia non ti prende metà delle tue proprietà per sottoporre a verifica questa teoria. Chiudi un'ora tua moglie e il tuo cane nel garage, poi apri e vedi chi sarà contento di vederti.
1: Quella è bella. È una piccola prova che si può sempre fare.
0: Beh, però insomma, e se fosse che facciamo magari il contrario, chiudere è la stessa cosa, capito? Perché il mio cane, no, se lo chiudo nel garage con un ipotetico marito è uguale, sicuramente il cane sarà contento di vedermi. Ma
1: l'ipotetico marito no.

0: Piemonte Sound.
1: Il significato delle canzoni più iconiche della musica mondiale, a cura di Luisella Mellino.
2: Alice Cooper con Have You Gonna See Me Now. Vediamo in questo caso il volto di Alice Cooper senza trucco, senza serpenti o shock rock. Questa canzone nasce come una confessione vera. Alice Cooper la scrive pensando alla moglie dopo anni di eccessi, paure, dipendenze. Qui non c'è provocazione. C'è un uomo che si chiede come verrà visto adesso senza maschere. È una delle sue ballate più intime, quasi fragile. Il crescendo è emotivo, non teatrale. Proprio per questo spiazza. Nessuno si aspettava tanta vulnerabilità da un'icona del rock estremo. Il risultato? Un grande successo radiofonico e una canzone che mostra l'altro lato di Alice Cooper, quello che resta quando il personaggio scende dal palco.

0: divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
1: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
0: Ve lo ricordiamo così.
1: Ma di Amazon, che ci farà le consegne con i droni in Italia?
2: Cosa fai? Cioè ti suona il citofono il drone?
1: No,
2: stai sotto al cortile ad aspettare?
3: No, perché poi non tutti hanno...
1: se ti arriva in testa, magari compri una lavatrice, il drone non ce la fa.
2: O atterra sul terrazzo.
3: Secondo me arriva alla finestra, fa
1: un mascara. No, se ti arriva il mascara, sei... e dici vabbè, anche se ti cade in testa.
3: Ci sono problemi di atterraggio effettivamente. O lasci la finestra aperta, non lo so, ti entra dentro. Ma guarda che potrebbe essere.
2: Ma secondo me, dicendo che la consegna del pacco a casa è appena 30 minuti dall'ordine, tu che ne so, alle 8 sei a casa, ti fai l'ordine, sai che entro le 8:30 arriva e ti metti di Guardiola sotto.
3: Sulla
1: di
3: strada.
1: Guardiola! Ti metti di Guardiola nel giardino! Ti metti di Guardiola nel giardino! Io mi posso mettere in giardino e di Guardiola!
2: Eh sì!
3: No,

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
2: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
1: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
2: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta a Cuneo.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Sono le 11:03.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Pronti, pronti, ci siamo anche oggi. Parte l'appuntamento con le emozioni italiane 70, 80, 90. Oggi vi faremo cantare e oggi vi faremo cantare.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

muoviti, muoviti. Ma dici almeno, di cosa farò la prossima canzone? Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, eh? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare una

Jukebox, che personare, Jukebox era il titolo anche dell'album 1981. Edoardo Bennato, diamo il compito a lui per aprire la puntata di oggi con le emozioni italiane 70-80-90. Questo è Pianeta Italia, questo è il programma che state ascoltando, che ha il compito ogni giorno di risvegliare in ognuno di noi le emozioni passate, le canzoni che vogliamo riascoltare, le canzoni che vogliamo ricordare, e per molti di noi anche nuovi ascolti, nuove conoscenze su brani passati a cui in quel momento, in quel determinato periodo storico, non è stata data purtroppo l'importanza che avrebbero dovuto avere quei brani.

abbiamo da un giovanissimo Lorenzo, Lorenzo Giovanotti, grande, grande, che salutiamo sempre, la grande. Album del 1992 dal titolo Lorenzo 92, che conteneva brani come Serenata Rap, e c'era anche questa Piove. Senti come piove, Madonna come piove.

0: Tasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Spazio adesso alle notizie a carattere nazionale, noi torniamo tra poco.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
3: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu, al Real, il grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto due errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14° e il 23° del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Chivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
4: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
3: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
5: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro. Manca tanto.
3: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Sugli altri campi il Manchester City di Maresca vince 2-0 in casa del Porto di Farioli. Ascoltiamo i due tecnici italiani a Sky.
6: Questo è un posto molto difficile dove venire ed è una squadra che gioca bene. Abbiamo cercato di pressarli alti, di togliergli tempo con palla e abbiamo fatto una buona gara.
7: Penso che abbiamo fatto una partita di alto livello, abbiamo lottato su ogni pallone e a questo livello è chiaro che come lasci un metro paghi pegno e in questo caso a volte anche lasciandone metà è bastato purtroppo per concedere due gol.
2: 3-2 il Lille di Davide Ancelotti tra le mura amiche contro il Betis. Stesso risultato anche per Dortmund e Aston Villa che superano Villarreal e Bruges. 1-0 invece il risultato tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. I partenopei arrivano alla sfida del Maradona dopo la sconfitta di campionato contro l'Inter. Parola a capitano Di Lorenzo.
8: Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
2: Orgoglio è invece la parola d'ordine di mister Allegri, consapevole delle insidie dell'Udinese.
9: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
2: Calcio d'inizio ore 21. Stasera in campo anche Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Il tesseramento di Malagò, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente al momento del deposito della candidatura. Attesa la replica del procuratore Figi Cicchinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. Voltiamo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Kachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zeng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley. Sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi ai europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca allo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
1: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
10: Allora, a tutti gli sportivi di Radio Piemonte Sound, da Ciccio Graziani, un grande abbraccio a tutti, seguite la radio perché sono bravi, simpatici e competenti. Mi raccomando, ciao a tutti.
11: Un saluto da Ultimo.
12: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

ricordarmi un attimino non solo i grandi successi, ma soprattutto quelle canzoni un po' dimenticate del grande repertorio di Rino Gaetano, con quel sottobosco che ha tirato fuori, vi posso garantire, dei frutti davvero al bacio, anche perché soprattutto canzoni che sono state un po' accantonate dell'inizio della sua carriera, beh, insomma, riascoltate oggi, per quanto mi riguarda, sono davvero bellissime. Una tra le tante che appartiene al repertorio di Rino Gaetano del suo esordio, e ci riporta infatti nella fine degli anni 70, Nel letto di Lucia. Lui è il grande Rino Gaetano, questo è Pianeta Italia.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: le 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi, 8 petroliere. Risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. In un'intervista con l'analista americano Andrew Napolitano, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov dichiara che il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina con il solo scopo di far guadagnare tempo a Kiev. Intanto il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto un nuovo ricorso presentato dall'oligarca russo Roman Abramovich contro le sanzioni adottate nei suoi confronti dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022.
3: Una donna di 79 anni, Rossella Bocchiardi, è stata trovata senza vita nella serata di ieri nel suo appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato rinvenuto anche un biglietto scritto dal fratello della vittima, il quale avrebbe ammesso di averla uccisa e di volersi togliere a sua volta la vita. Di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento anche del corpo dell'uomo nel medesimo appartamento.
2: Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa nella notte, ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Maranno Vicentino, a 2 passi dal municipio. L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia.
3: 7 persone sono state arrestate in quanto presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, stando a quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato.
2: Voltiamo pagina. Nel programma di oggi, la mostra internazionale del cinema di Venezia, arriva il 4 dei 5 film italiani in gara quest'anno, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini. Ieri l'attore Javier Bardem al Lido per presentare Bunker, il film in cui recita accanto alla moglie Penelope Cruz, ha parlato delle ragioni che spingono milioni di persone a lasciare i propri paesi, citando guerre, povertà e gli effetti sempre più estremi della crisi climatica.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Radio Piemonte Sound. Una grande emozione, una grande emozione.

a tutte coloro che portano questo nome, naturalmente. Serena era Serenella, dal 1980 Alberto Camerini, dall'album omonimo, appunto, pubblicato nel 1980.

quasi un peccato interromperla e l'abbiamo fatta terminare tutta dall'inizio alla fine. Era il nostro momento Italia Graffiti, la musica degli anni 70. Ci siamo fermati nelle

0: ricordiamo solo, visto che ormai è una manifestazione veramente famosa in tutto il mondo, che con questo brano Massimo Ranieri partecipò all'Eurovision Song Contest del 1971, esibendosi come undicesima canzone dopo il gruppo svedese Family Four e posizionandosi al quinto posto su 18 canzoni in competizione. La canzone è una ballata in cui il cantante cerca di scrivere una lettera alla sua amante per terminare la loro relazione.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
3: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
2: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band, venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
3: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
5: Anche senza gridare.
4: La radio rende famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
7: Radio Piemonte Sound.
8: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
9: News dall'Italia e dal mondo.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
9: Prossime news tra mezz'ora.
11: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
12: E
0: È un brano che partecipa al Festival di Sanremo, questo del 1999, che vede come è accoppiata una voce italiana, storica, storica veramente. La nostra Perisola è Ornella Vanoni in coppia con un altro grande capitano partenopeo. Sto parlando di Enzo Gragnaniello con Alberto.

interessantissimo, non bello, più ancora, molto più di bello, un brano che ci riporta con delle sonorità volutamente fatte negli anni Ottanta. I produttori di questo motivo sono Takagi e Ketra, che hanno dato in la voce, hanno scelto, di far interpretare il pezzo appunto da Elisa. E Tommaso Paradiso era da sola in The Night, fantastico.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

arriva, quando si andava in vacanza in campeggio, quando si andava a fare le feste con gli amici, insomma la canzone del sole, Lucio Battisti, uno degli inni più belli, una delle canzoni più belle senz'altro del nostro secolo e senz'altro uno di quei pezzi che è diventato parte dei top brani, ovvero dei primi 100 brani che si ricorderanno nella

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: Squinzano si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina in provincia di Lecce. I funerali di Lorena saranno celebrati oggi alle 17. Ieri intanto è stata conclusa l'autopsia e è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto.
2: 7 persone sono state arrestate in quanto ritenuti i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan suo non proprio affiliato.
3: Gli esteri: torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta a un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa e il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni.
2: Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu parla di calunnia infame nell'ambito della campagna elettorale della sinistra e poi afferma di aver incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista.
3: Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi nelle prime ore di oggi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. La chiusura prolungata di ieri ha causato la cancellazione di oltre 1000 voli e lasciato a terra centinaia di migliaia di passeggeri. Nonostante la ripresa, monta la polemica per le conseguenze del guasto tecnico, non il primo del genere. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, la National Air Traffic Service.
2: Lo sport: Nicolò Buleghe è pronto per esordire come pilota titolare in MotoGP. Il pilota emiliano, a partire dal 2027, correrà con il team VR46. Buleghe, attualmente primo in Superbike, sostituirà Franco Morbidelli, che farà il percorso inverso e si unirà al team Aruba in Superbike. La MotoGP torna intanto a Misano dall'11 al 13 settembre.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: no, e ridi.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

quando era ancora in una fase rock, in una fase particolare della sua carriera discografica. Stiamo parlando di Anna Oxa, nei momenti in cui si presentava anche il Festival di Sanremo dipinta, pitturata, tutta truccata in un certo modo, con dei vestiti davvero molto particolari per l'epoca. 1984, ricordiamo anche Non Scendo. Vi ricordo la mail, che è lorenzo@radiopianeta.it, oppure Lorenzo Bartoli, Pianeta Italia Radio, la nostra pagina

0: Italia Other Side, il lato B dei 45 giri Made in Italy.
1: Quelli che non hai mai ascoltato.
0: Quelli che non hai mai ascoltato. Ascoltali oggi.
1: Ascoltali oggi.
2: 1976. Andiamo con Franco Califano. Tutto il resto è noia. Quarto album in studio di Franco Califano, pubblicato nel 76. Album presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, secondo Rolling Stone Italia, alla posizione numero 57. Album composto da 12 tracce, ricordiamo Pasquale, L'infermiere, Volere volare, Una favola d'estate, Moriremo insieme, Bimba mia, Buona fortuna, Roma nuda, La vacanza di fine settimana, poi c'era Me innamoro de te e poi la canzone Tutto

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18:30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

realtà, ma tu dimmi se queste canzoni, cioè, queste canzoni sono vere e proprie opere d'arte trasformate in musica, ragazzi. Sono passati tanti anni, perché questa è dell'81, eppure sono sempre bellissimo, penso, riascoltare.

grande protagonista di ieri, di oggi, di insomma non so di quante generazioni ormai sta cavalcando, sta raccogliendo. Stiamo parlando del molleggiato Adriano Celentano. Oggi lo riportiamo indietro negli anni, nel 1980 abbiamo estratto da quella

1979, Adriano Celentano, una chicca, una meteora questa, veramente un'Italia graffiti degli anni 70, ma non da sottovalutare, perché io l'ho scoperto di recente guardando ogni tanto su YouTube un po' di video, andando a cercare, no, tra le canzoni, le altre e le proposte dal vivo, soprattutto quando c'è il pubblico. Devo dire che in Russia soprattutto questa canzone di Celentano, Amore No, è cioè veramente, io ho visto il pubblico andare in delirio, esatto, in tanti teatri, in tante manifestazioni, anche in piazza in Russia. No, cantate non solo dal vero Adriano, ma cantate anche da quei sosia, diciamo, che vanno in giro per l'Italia e per il mondo, non solo, a fare i tributi di Adriano. E vi posso garantire che su questa canzone andate a cercare Amore No Russia, oppure Amore No Celentano Russia, e vedrete veramente di tutto e di più. Vabbè, e quindi l'avevamo già suonata, però a questo punto l'abbiamo ripescata.

Puccini, abbiamo ripescato quest'oggi Asia, che è, devo dire, un insieme di testo e di musica, ma una musica veramente travolgente, posso definirla così, è troppo esagerato, vabbè, è bella comunque, particolare.

0: Pianeta Italia. Riscopri ogni giorno la tua musica italiana preferita.
1: Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine. Vogliamo rivivere ancora un po' gli anni Ottanta e lo facciamo sulle note di Per i tuoi occhi, canta Loredana Bertè. Grazie a tutti, buona giornata di nuovo. Torniamo domani e viva la musica italiana. Ciao.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicino alla famiglia.
2: Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto ieri sera in via Raffaele Castelli. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto da un'altezza di circa 4 metri.
3: L'ho uccisa io. Così, su un biglietto attaccato a un armadio, il fratello della donna trovata morta in casa ieri sera a Moncalieri, in provincia di Torino. L'uomo, 75enne, era gravemente malato. Si è impiccato, come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79 anni, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. La donna aveva ferite sulla testa. A dare l'allarme una vicina di casa, poiché non la vedeva da tempo e avvertiva un forte odore provenire dall'abitazione.
2: Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100.
3: Il National Air Traffic Services, la società che fornisce i servizi di controllo del traffico aereo a 15 aeroporti britannici, ha escluso che il problema che sta mandando in tilt il traffico aereo in Gran Bretagna sia stato un attacco informatico. 177 voli di oggi sono già stati cancellati dopo i 1300 di ieri. Quasi tutte le nuove cancellazioni riguardano lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. La NATS ha dichiarato di essere ancora al lavoro per risolvere i disagi causati da un problema di sistema.
2: Il calcio con la Champions League. Dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera, il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Allegri arriva all'appuntamento con un centrocampo inedito dettato dall'emergenza. Al posto di McTominay giocherà De Bruyne, in luogo di Anguissa invece toccherà Gilmour. Al centro ci sarà Lobotka, tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Alisson Santos. La difesa, nonostante 5 gol subiti nelle ultime 2 gare, resta quella con Di Lorenzo e Olivera esterni e Rachmani al centro con Rafa Marin.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Sono Mirko Bencivenni. Tra poco Hit Parade Story e New Hit.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
0: Se la vita vi sembra un po' grigia, accendete Radio Piemonte Sound e unitevi a noi in Hit Parade Story e New Hit. Oggi vi porteremo colore e allegria. Io sono Mirko Bencivenni, con voi fino alle 5 del pomeriggio.

oggi vi regalo la classifica con i 20 album più venduti in Italia di tutto il 1983. Comincio subito con il segnalarvi alla posizione numero 20 un super disco, i Supertramp con Famous Last Words, album dal quale ci ascoltiamo It's Raining Again.

Siamo nel 1983, quindi parliamo di album con la tecnologia dell'epoca. Parliamo di 33 giri musicassette. Ventesimo album in classifica per i Supertramp, Famous Last Words. Il ventesimo album più venduto di tutto il 1983, dal quale ci siamo ascoltati It's Raining Again. Diciannovesimo posto per Edoardo Bennato con È arrivato un bastimento. Diciottesimo posto per la compilation di artisti vari Festival Bar 1983, dalla quale abbiamo estratto per voi gli Even 17, molto new wave, con la loro Temp

Sicuramente con tanto ritmo il nostro appuntamento di oggi, che vede protagonisti 20 album più venduti in Italia di tutto il 1983, 18esima la compilation Festival Bar 1983, dalla quale abbiamo estratto per voi Even 17 con Temptation, 17esimo posto per I Ricchi e Poveri con Mamma Maria, 16esimo posto per Alberto Fortis e il suo 33 giri Fragole Infinite, 15esimo posto per Stayin' Alive, la colonna sonora del film diretto da Sylvester Stallone, che conta tra gli altri anche John Travolta. È il sequel della Febbre del Sabato Sera del 1977, bellissima colonna sonora dalla quale ci ascoltiamo

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.
5: New Hit, le più nuove del momento.
6: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: Argeni, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound?
1: Ciao, Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

0: c'è l'informazione ora su Radio Piemonte Sound, ma restate con noi perché tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
3: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
2: Omicidio a Marano Vicentino in provincia di Vicenza. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa. A ucciderlo una serie di coltellate, secondo una prima ricostruzione. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nella notte. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, sul posto i carabinieri. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi in tutta Italia ci saranno manifestazioni promosse da oltre 250 associazioni per contestare quella che viene definita norma bavaglio, che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. Al microfono di Alessandro Cisilini, il segretario di stampa romana Stefano Ferrante.
4: L'antisemitismo è una cosa seria, va combattuto sempre e ovunque, come tutti i razzismi, in tutte le forme vecchie e nuove. Ma il disegno di legge sull'antisemitismo, con la lotta all'antisemitismo, non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che, ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
2: Nuova escalation nel gol. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E il premier britannico Burnham ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il presidente statunitense non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e Time of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando però di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie-break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: New York, Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafo. Dall'altra parte del tabellone le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Kachanov è opposto al belga Blok. Box. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding Sasha Zverev, il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp. Nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton che continua a sognare con i suoi tifosi.
2: Calcio, altra notte di Champions League, in copertina la sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal, calcio d'inizio alle ore 21, tra le altre spiccano Liverpool, Atletico Madrid e Barcellona Feyenoord. Domani le altre due italiane, la Roma in Turchia e attesa dal Fenerbahce, il Como in casa ospita il Lipsia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Indietro nel tempo al 31 marzo 1999 debutta al cinema Matrix. Che cos'è Matrix? Matrix è controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer. Film fantascienza, ennesimo capitolo dell'eterna lotta tra l'uomo e la macchina. In quello stesso periodo, alla numero uno dei singoli più venduti in Italia c'erano gli Offspring con Pretty Fly,

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Una pausa con la musica del passato ed ora un successo dei giorni nostri su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

usciva l'ultimo album dei The Giornalisti come band, sempre al timone Tommaso Paradiso, il quale poi intraprenderà una brillante carriera da solista. Love è il titolo del disco in classifica, 13° più venduto dell'intero anno 2018, che include anche la super hit intitolata New York.

0: Le hit parade storiche tornano dopo lo spazio che dedichiamo all'informazione.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. È lo striscione per salutare Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata, rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto, da dove, davanti agli agenti, si è buttato. A firmare lo striscione gli amici della via in cui la 45enne viveva con i suoi a Squinzano, in provincia di Lecce. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente nella chiesa Maria Regina, dove si svolge anche il funerale. È lutto cittadino.
3: Anche Finale Ligure si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata di oggi la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che secondo quanto ricostruito dalle indagini ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso e togliersi la vita.
4: Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo del quartiere di Bagato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30, ma non sono chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.
3: La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, è l'accusa del cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo e ha accusato l'AfD, la vostra remigrazione pulizia etnica basata su origine e colore della pelle. Poi aggiunge: siete una forza distruttiva che non è riuscita ad ottenere la maggioranza assoluta e non la raggiungerete, conclude Merz.
4: Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento Affordable Housing Act, lanciata oggi dalla Commissione europea. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite, se il rapporto tra prezzi e redditi è aumentato negli ultimi 10 anni e se, senza l'intervento previsto, è improbabile che la situazione migliori nei 3 anni successivi.
3: Siamo allo sport. Ferdinando De Giorgi è intervenuto a Sky Sport alla vigilia dell'esordio dell'Italia agli europei di volley maschile, in programma alle 21:05 contro la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli. Sentiamo il suo pensiero sul torneo continentale.
5: Quell'europeo è tostissimo. Nelle prime 10 del ranking mondiale 7 sono europee, le prime 4 del mondiale sono state europee. C'è un livellamento verso l'alto ed è un torneo molto difficile da questo punto di vista, perché ti costringe ogni partita veramente a dedicarti anima e corpo, diciamo, senza pensare di guardare avanti.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in

l'avete cantata anche voi a squarciagola assieme a me. Posizione numero 14 per Renato Zero con il Q-Disc Calore e Spiagge. Stiamo chiaramente trattando gli album più venduti in Italia dell'83. 13° posto per i Pooh con Tropico del Nord. 12° posto per Claudio Baglioni con Ale O, album raccolta live di successi di Claudio Baglioni con l'inedito

0: su Radio Piemonte Sound le news.
1: News dall'Italia e dal mondo.

0: morto a Lorena la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Burnham avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Burnham. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo 13 giorni di lutto, funerali solenni oggi per Harald V, re di Norvegia, morto il 28 agosto ad 89 anni. A Oslo sono confluiti diversi regnanti e leader per una cerimonia che rende omaggio anche ai suoi 35 anni di regno, dai reali di Spagna ai sovrani di Svezia, Danimarca, Belgio e Giordania. Per la Gran Bretagna fa le veci di Carlo, il principe William, tra i presidenti europei anche quello ucraino Zelensky. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter, battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Da Vasco Rossi e Rolling Stones, il 2022 fu un anno veramente sotto il palco, con concerti da ricordare. E già, perché dopo un lungo periodo che aveva azzerato quasi tutte le attività live, il ritorno della musica era qualcosa di decisamente significativo e imponente in quel periodo. Mentre il nono singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2022 era La Coda del Diavolo, Arcomie ed Elodie. Quando l'anno...

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound.
4: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Ora ciao a tutti, da parte di Mirko Bencivieni, queste sono le canzoni, la musica dei vostri ricordi più belli, inevitabilmente proiettata nel passato e quindi in classifica dagli anni 70 ai giorni nostri. Ogni puntata di Hit Parade è sempre una sorpresa. Il nostro viaggio è già cominciato da un po' di tempo a questa parte. Questa è la Top 20 Album Story del 1983 in Italia, i 20 album più venduti in assoluto nel nostro paese nel lontano 1983. In questo caso siamo ripartiti da Crisis, posizione numero 9 per Mike Oldfield, bellissimo album che includeva Moonlight Shadow ma anche la bellissima Foreign Affair che ci siamo appena ascoltati. Posizione numero 8 per tutto Sanremo 83, compilation di artisti vari, dalla quale abbiamo estratto per voi Mattia Bazzara.

Re Vacanze Romane, noi questa canzone ve l'abbiamo regalata ed estratta dalla compilation Tutto Sanremo 83, ottava in classifica, ottavo album più venduto di tutto l'83 in Italia, settimo posto per John Lennon e John Lennon Collection, disco raccolta sicuramente molto bello per il cantautore, polistrumentista, poeta, attivista e attore britannico, posizione numero 6 per l'ultimo LP da studio che i Police ci hanno regalato prima del loro scioglimento. L'album si intitola Synchronicity, la canzone già partita in sottofondo, famosissima, manco a dirlo, è Every Breath You Take.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: sera, dai.
1: Torniamo dopo le news.
2: Sono le 16:02.
3: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
6: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, da 14 anni uccisa da fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
5: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali allo spaccio di sostanze stupefacenti.
6: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
5: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jürgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
6: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in sera ad una Ducati Desmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime 2 gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37 e inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
4: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
3: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
4: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
5: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
6: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
7: The Story New It è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a

2020 è ora. A proposito, ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, state ascoltando Hit Parade, Story New Hit su Radio Piemonte Sound, il 29esimo album più venduto in Italia del 2020. Qual era? Quale fu? Claudio Baglioni con In questa storia che è la mia, un album raccolta di brani inediti che ripercorrevano la sua biografia personale unica, inclusa la sua laurea in architettura. E da questo disco abbiamo scelto di farvi riascoltare la traccia intitolata Gli anni più

0: Parade Story, a new hit su Radio Piemonte Sound. Tanta bella musica nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici, nelle vostre radio. Hit Parade Story.
1: Tutte le ultime novità musicali. New hit.
2: Con Rama faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

Raggi Gamma di San Giovanni è un brano che ci parla dell'intensità e dell'impatto del primo amore, paragonato alla potenza dei raggi gamma, una forma di radiazione elettromagnetica molto penetrante. Il brano è incluso nell'album San Giovanni, che lo stesso artista pubblicò nel 2021 e che a tutti gli effetti risulta essere il sesto più venduto dell'intero

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: Radio Piemonte Sound.

0: pronta la redazione per le ultime news. Noi ci risentiamo tra poco.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. L'eredità di Francesco Guccini, il popolare cantautore morto il 6 agosto, 86 anni, finisce alla moglie e alla figlia secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno alla seconda moglie, Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa vanno tutte le quote di partecipazione della società Alimentra, il 50% dei diritti d'autore, sia per le canzoni che per i libri. Per la residenza bolognese del musicista, che negli anni è stato ritrovo di musicisti e intellettuali, si era ipotizzato un destino di casa museo. Quarto dei cinque film italiani in gara oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, che applaude Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella in ruoli particolarmente intensi. L'altro film in gara è Dao di Kirzanowski, biografia di un fisico in Unione Europea che deve difendersi dalle accuse di essere propaganda filorussa. Sul tappeto rosso spicca Alvaro Vaquer, protagonista del terzo film in concorso, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che centra la semifinale. Dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano al chilometro 42 tra Borgodale e l'interscambio Santhià in direzione Milano, mentre per un veicolo in fiamme sulla A6 Torino-Savona il traffico è bloccato tra Altare e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

Nel 2016 grandi mattatori della musica italiana Claudio Baglioni e Gianni Morandi univano le loro forze ricantando insieme i loro più grandi successi sotto il marchio a fuoco Capitani Coraggiosi in Live, l'album che uscì nei negozi di dischi. E perché non riascoltarci E tu come stai da queste due splendide voci, Baglioni Morandi. Il loro fu il decimo album più venduto del 2016 in Italia.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
3: Immagina di

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma alla fine i medici hanno potuto solo constatare il decesso. La madre, accorsa sulla scena, ha avvertito un malore. Gli investigatori stanno sentendo testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, da appurare se il piccolo fosse da solo in casa.
4: Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci, l'ex fidanzato reo confesso. Le dichiarazioni della donna sono arrivate nel corso della sua deposizione davanti alla Corte d'Assise di Napoli. In aula si è dovuta recare con un braccialetto elettronico imposto a lei e al suo marito in quanto ritenute colpevoli di aver minacciato la famiglia dell'imputato nel corso delle ultime fasi processuali.
3: È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti ed individuare i responsabili. I primi accertamenti medico-legali evidenziano l'utilizzo di un'arma da fuoco. Allo stato, continua la nota, è presumibile ritenere che si tratti di un regolamento di conti in ambienti criminali allo spaccio di sostanze stupefacenti.
4: 42% era e 42% resta, lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso, uno degli sherpa della maggioranza al termine della riunione sulla legge elettorale al via della scrofa, rispondendo a chi gli chiedeva se la soglia per conquistare il premio di maggioranza sarebbe stata abbassata al 41. Stiamo vedendo. Invece la risposta sempre di Rosso alla domanda se ci fosse l'intesa sulla modifica della norma cosiddetta anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i piccoli sotto soglia.
3: Parte la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche. Darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo sull'Affordable Housing Act.
4: Chiudiamo con i motori. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Niccolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel World SB Cup e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavuglia in sera ad una Ducati Desmo 16 GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

quinto 33 giri più venduto in Italia per Vasco Rossi, Bollicine, album che includeva una canzone per te, Vita Spericolata, e anche la title track Bollicine, che abbiamo appena sottoposto alla vostra attenzione. Quarto posto per la colonna sonora del film Flashdance, dalla quale abbiamo estratto per voi Irene Cara con What a Feeling.

0: E siamo arrivati al momento di scoprire la numero 1, 4 per Flashdance, 3 per l'LP di Lucio Dalla intitolato 1983, 2 per Franco Battiato e il suo bellissimo 33 giri L'Arca di Noè, che includeva anche Radio Varsavia e Voglio Vederti Danzare. Il disco in assoluto, il 33 giri più venduto in Italia di tutto il 1983, è Michael Jackson con Thriller.
1: Numero 1.

Thriller includeva anche hit come Billie Jean, Human Nature, Wanna Be Starting Something, Beat It. Insomma, straordinaria anche questa Thriller, che dava il titolo all'album in assoluto più venduto nella storia della musica di tutti i tempi, numero uno per quanto riguarda i 20 album più venduti in Italia di tutto il 1983. Da Mirko Vincenzi è tutto, grazie per l'ascolto, vi aspetto alla prossima Hit Story. Come sempre mi congedo da voi diritto con il mio

0: La 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stembeer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola e a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: arrivati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 Merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto, ma ascoltiamo i due allenatori, Chivu e il suo vecchio maestro, lo Special One.
1: Ci sono una squadra che ha avuto il coraggio, la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
2: Inter squadra top, è la miglior equipa d'Italia con distanza, solo vedo la Roma con gambe per stare lì vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario per una squadra dominatore in Italia, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions.
0: E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
4: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta, i Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
0: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce in casa con il Lipsia. Insieme a Napoli e Arsenal stasera alle 21 si giocano anche PSG, Slovan Bratislava, Liverpool Atletico Madrid, Sporting Galatasaray. Alle 18.45 Barcellona Feyenoord e Stoccarda Viking. Voltiamo pagina, tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero 1 del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zanschulp. Tra le donne la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. Giornata di vigilia per l'Ital Volley di De Giorgi che domani a Napoli nella splendida cornice di piazza del plebiscito affronta la Svezia nell'esordio degli europei maschili. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20.45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
5: Un saluto dai grandi sportivi.
6: Un saluto sportivo a tutti coloro che praticano questa bellissima disciplina, la marcia, la corsa, la camminata. Da Elisa Rigaudo, arrivederci a tutti.
5: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e La Loggia in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Ed eccoci nuovamente arrivati a un nuovo appuntamento con Cosa succede in città, anche per questo mercoledì 9 settembre. Una buona serata innanzitutto a tutti voi che siete all'ascolto. Di che cosa parliamo quest'oggi? Quest'oggi vi parliamo dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale, quello che fino all'anno scorso era l'ITIS Mario del Pozzo, Istituto Tecnico Statale, da quest'anno appunto è Istituto di Istruzione Superiore Statale Mario del Pozzo. Questa mattina presso l'Aula Magna è stato presentato un nuovo corso didattico STEM e AI, che sarà sperimentato per l'anno scolastico 2026-2027. Di che cosa si tratta? Si tratta di un percorso che propone un approccio prevalentemente laboratoriale e che vede l'integrazione delle materie STEM, da cui deriva anche il titolo del percorso. Cosa sono le materie STEM? STEM è un acronimo che sta per scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, e poi anche appunto nel titolo troviamo la parola AI, quindi l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Ma parlarcene meglio è il dirigente scolastico Ivan Re, e poi sentiremo anche le parole dei docenti formatori.
3: Il progetto nasce in realtà da quella che è stata la riforma degli studi tecnici, riforma del 2026, quindi una riforma nuovissima. Non parliamo del 4 più 2 ovviamente, ma parliamo di quella che è proprio la riforma sui 5 anni. Ora, abbiamo cercato di calare questa riforma come comunità scolastica all'interno di quello che è il territorio nostro. Ci siamo chiesti che cosa serviva agli studenti per apprendere in modo più semplice e anche in modo divertente, e la risposta è stata: perché non utilizziamo le due ore che la riforma ci mette a disposizione di curriculum quota dell'autonomia per creare una materia di cui si fa un gran parlare, ma che poi è una materia estemporanea. Noi abbiamo le linee guida sulle STEM, ormai quasi datate, è vero, tutte le scuole ce l'hanno, ma quanti percorsi realmente STEM vengono fatti se non con finanziamenti PNRR, che sono finanziamenti molto positivi, ma che quando terminano ovviamente non hanno una conseguenza. E allora abbiamo provato a calare dentro la scuola, quindi in modo curricolare, quello che sono le STEM, con una materia che si chiama laboratorio STEM. Ora, per farlo ovviamente ci vuole una progettazione, ci vogliono passi successivi. Questa materia inizierà sulle seconde dell'anno prossimo. E ci siamo detti: perché non utilizzare proprio i finanziamenti PNRR quest'anno per creare un progetto sulle STEM che diventi un pochettino il nostro cuore pulsante dell'istituto tecnico. Parlo di istituto tecnico, ma ricordo che da quest'anno scolastico noi siamo diventati un istituto di istruzione superiore, diciamo che abbiamo fatto i 18 anni. E avremo anche un liceo, il liceo del Made in Italy, quindi una scuola che si amplia nell'offerta formativa. Le STEM saranno anche una componente fondamentale di questa parte liceale.
2: E dopo le parole del dirigente scolastico Ivan Re, entriamo nel dettaglio, parliamo di che cosa consiste effettivamente questo nuovo percorso formativo. Lo facciamo con il professore Daniele Lerda e il professore Paolo Maccagno, che saranno appunto i docenti formatori. Ma prima lasciamo spazio a una canzone.

0: E dopo la musica torniamo a parlarvi di cosa succede in città e torniamo a parlarvi di questa nuova offerta formativa proposta dall'Istituto di Istruzione Superiore Statale, quello che era il vecchio ITIS Mario del Pozzo. Abbiamo sentito le parole del dirigente scolastico Ivan Re, adesso entriamo nel vivo di questo percorso che, ricordiamo, si chiama STEM e AI, perché prevede l'integrazione delle materie STEM, che ricordiamo sono scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, e l'integrazione anche dell'intelligenza artificiale. Entriamo appunto nel vivo di quello che sarà questo nuovo percorso didattico, lo facciamo con i docenti formatori, il professor Daniele Lerda e il professor Paolo Maccagno.
1: Un progetto che abbiamo attivato per quest'anno, un progetto che andrà sulle classi seconde, un progetto che vede le materie STEM, quindi scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, interfacciarsi con l'intelligenza artificiale. Quindi insegneremo ai ragazzi ad utilizzare questo strumento, a capirne i limiti e diciamo le difficoltà che si possono avere con una grande livello di informazioni che si sta avendo in questo periodo. La parte interessante sarà che gli faremo fare direttamente le cose, sia dal punto di vista pratico e sia dal punto di vista dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.
0: Professor Maccagno, sicuramente l'intelligenza artificiale che è sempre più attuale, se ne parla sempre di più e che inevitabilmente coinvolge anche sempre di più i ragazzi e gli studenti.
2: Sì, l'intelligenza artificiale è uno strumento di cui si sente parlare tutti i giorni. L'Istituto di Istruzione Superiore Mario del Pozzo scommette molto su questo strumento, integrandolo in quelle che sono delle discipline scientifiche e tecniche proprie dell'istituto. Il laboratorio che si propone vuole essere un laboratorio molto pratico, che quindi unisce le competenze tecniche e scientifiche dell'istituto con la possibilità di apprendere facendo, quindi learning by doing, con l'utilizzo critico e consapevole dell'intelligenza artificiale, che può essere uno strumento utile per risolvere alcuni problemi, dall'altro lato uno strumento che può portare a volte fuori strada se non lo si sa usare in modo corretto. Quindi un corso innovativo, una novità a livello scolastico, per cercare di affrontare le tecnologie in modo consapevole, critico, e per apprendere, cercare di comprendere meglio le materie che possono avere delle difficoltà.
0: Abbiamo sentito le parole prima del dirigente scolastico Ivan Re, adesso abbiamo sentito le parole dei professori e docenti formatori per questo nuovo percorso formativo offerto dall'Istituto di Istruzione Superiore Statale Mario del Pozzo di Cuneo. E continuiamo ad accompagnarvi in questo inizio di serata, lo facciamo lasciando spazio alla musica.
3: Cosa succede in città?

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Iniziata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: I saluti dei VIP.
11: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
12: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
13: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
14: Me ne occuperò dopo l'estate.
13: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
14: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
13: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
14: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
13: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
15: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
16: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria Novara e Vercelli.
1: Sono le 18.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il disegno di legge di riforma della legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare con i Dem che interverranno con l'intero gruppo parlamentare. La discussione generale dovrebbe orientativamente concludersi domani mattina.
3: Un elemento del tutto inaspettato emerso dalle indagini relative alla morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca di soli 5 anni uccisa dai genitori. A sparare non sarebbe stato il padre, bensì la madre che dopo aver sparato al marito e alla figlia si sarebbe poi tolta la vita con un colpo di pistola. Questa al momento sarebbe l'ipotesi principale emersa dalle indagini. La procura di Roma ha ordinato una perizia chimico-balistica per chiarire con certezza chi abbia sparato e in quale sequenza.
4: L'aveva rinchiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne, studentessa originaria degli Stati Uniti, è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio. Quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti e ha fatto il gesto del signal for help. Una persona che passava lì davanti per caso lo ha notato e ha allertato immediatamente il 112. Così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze e accusato di sequestro di persona e violenza sessuale.
3: Dopo gli attentati della mafia del 1992 e del 1993, nelle discussioni con Bagarella dicevamo di usarli come strumento politico, come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi in modo che potessero orientare la sua entrata in politica. Questo quanto ha detto il boss Giovanni Brusca, sentito come testimone al processo contro Baiardo, l'ex gelataio di Omigna in provincia di Novara, imputato di calunnia contro Massimo Giletti. Per Brusca, per arrivare a Berlusconi, era stato contattato Vittorio Mangano.
4: In Norvegia un'intera capitale scesa in strada per accompagnare re Harald V nel suo ultimo viaggio. Secondo l'emittente norvegese NRK, sono circa 224.000 le persone presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano, morto il 28 agosto a 89 anni e ricordato come il nonno di tutta la Norvegia. Alle 13 il paese si è fermato per un minuto di silenzio in sua memoria, mentre nella cattedrale luterana di Oslo si svolgevano i funerali alla presenza della famiglia reale e di numerosi ospiti internazionali.
3: Vigilia di Champions League per il Como al suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta il Lipsia ed in conferenza dichiara: domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo essere bravi a capire che è una partita di calcio. Sono una grande squadra, dobbiamo sfruttarla per crescere e noi vogliamo essere al top, ha concluso Fabregas.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Le grandi canzoni non invecchiano mai, ma oggi abbiamo deciso di festeggiarle. Su Radio Piemonte Sound suoniamo le canzoni che compiono gli anni tondi.
0: Tanti decenni in un solo viaggio.
3: Su Radio Piemonte Sound.
0: Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni
3: su Radio Piemonte Sound.
2: Nell'estate del 1965 Paul Simon si trova in Inghilterra a suonare nei folk club e incise un album solista, chitarra e voce, intitolato The Paul Simon Songbook. I'm a Rock era proprio la traccia d'apertura, un pezzo puramente acustico, intimo, quasi nudo. Mentre Paul Simon era in tour in Danimarca, a sua insaputa il produttore Tom Wilson prese una vecchia canzone del duo che era composto proprio da Paul Simon e dal suo amico Art Garfunkel. La canzone era passata inosservata ed era The Sound of Silence. Il produttore decise di appiccicarci sopra chitarre elettriche e batteria e la mandò in radio. La canzone ebbe un successo stratosferico in America, così Paul Simon dovette fare i bagagli in fretta e furia, tornare negli Stati Uniti, richiamare l'amico Art Garfunkel e registrare un intero album a tempo di record per cavalcare l'onda folk rock. Presero anche I'm a Rock, le diedero quel vestito elettrico super orecchiabile e la pubblicarono nel 1966. Il contrasto è geniale perché la musica è allegra, solare, quasi ballabile, ma se leggete il testo, beh, dice cose come non ho bisogno di amicizie, le amicizie causa dolore. Quel pezzo scalò le classifiche fino al terzo posto degli Stati Uniti. I'm a Rock, Paul Simon, Art Garfunkel.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
1: Nel 1986 Adelmo Fornaciari, noto come Zucchero, si trova ad un bivio. Sanremo è andato così così, la critica lo snobba e lui decide che è il momento di fare di testa sua. Prende e vola a San Francisco ed è proprio lì che nasce Rispetto. Si chiude in studio con Corrado Rustici e mette insieme una band pazzesca, tra i quali c'è un giovanissimo Rudy Jackson al basso. Proprio Rudy Jackson che anni dopo diventerà il famosissimo giudice di American Idol. Insieme creano un sound funk blues selvaggio che in Italia fino a quel momento semplicemente non si era mai sentito. Passiamo al testo. Dimmi quanti soldi vuoi per lasciarmi stare. Vi siete mai chiesti a chi fosse riferito? Beh, la leggenda narra che quel grido viscerale sia nato dopo una furiosa litigata, niente meno che con Mogol. I due avrebbero dovuto collaborare per i testi dell'album, ma le cose non andarono proprio benissimo. Zucchero furioso riversò tutta quella rabbia nel microfono, dando vita ad un pezzo groove e di rivalsa che prende il titolo e lo spirito direttamente dal capolavoro di Aretha Franklin. Rispetto, Zucchero.

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

0: Stretta da parte di Bruxelles, il commissario europeo per la casa, Dan Jorgensen, ha presentato ufficialmente la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la Presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre. Ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore. Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket. Ai mondiali femminili in corso a Berlino torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20.45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Savonera e Corso Regina Margherita in direzione Aosta, mentre per traffico intenso si rallenta tra Drosso e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale del traffico in regione sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: canzoni che quest'anno compiono 50 anni.
1: Nel 1976, all'interno dell'album Ballata per quattro stagioni, Ivan Graziani incide una traccia pubblicata anche con lato B del 45 giri dell'epoca, E sei così bella. A una prima lettura il brano sembra una classica serenata d'amore ad altri tempi. Le prime strofe descrivono una figura femminile con parole d'affetto quasi fiabesche, ma l'anima da provocatore di Graziani non tarda a emergere. Con la sua tipica ironia dissacrante, Graziani inserisce nel ritornello un verso del tutto inusuale per una dichiarazione sentimentale: e sei così scema che più scema non c'è, per poi concludere subito dopo con la resa totale di ma sei così bella che per te morirò. Graziani rifiutava la retorica dell'amore ideale, scegliendo di raccontare l'affetto reale, fatto anche di imperfezioni e di slanci imprevedibili. Con E sei così bella, Ivan Graziani.

0: convenienza. Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Radio Piemonte Sound è anche sui social, con tanti contenuti inediti. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La politica in apertura. Nessuno sconto. Il premio di maggioranza resta al 42% e non ci sarà alcun ballottaggio. È terminata la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli, che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. La legge elettorale approderà in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma.
2: Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. La procura della capitale ha già disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. La strage familiare sarebbe arrivata dopo anni passati a seguire dispendiose cure per la figlia. Si parla di oltre 300.000 euro totali presso presunti guru della medicina in Messico.
3: Andiamo all'estero. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito degli arrivi illegali avvenuti il 30 e il 31 luglio. Il finanziamento sosterrà misure volte a rafforzare sorveglianza delle frontiere, infrastrutture per la sicurezza e dispiegamento di personale. Servirà anche per istituire strutture per il controllo dei migranti e l'accoglienza a Ceuta, anche per i minori non accompagnati. A Ceuta è ancora emergenza per l'arrivo in massa di migranti.
2: Una telefonata prevista per oggi fra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'attentato dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca. A dare la notizia il portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino e ha precisato che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria il successo storico dell'AfD in Sassonia.
3: Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento Affordable Housing Act, presentata oggi dalla Commissione europea, prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. In particolare, gli amministratori dovranno verificare se il rapporto prezzo medio di vendita è pari ad almeno 8 anni di reddito disponibile pro capite.
2: Il calcio, vigilia di Champions League per la Roma, impegnata domani contro le Fenerbahce. Piero Gasperini ai microfoni Sky Sport parla delle condizioni del gruppo.
4: In generale stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni, è rimasto Pellegrini che però contiamo di recuperare ormai molto presto e poi siamo tutti presenti e tutti pronti per cercare di iniziare questa nuova avventura.
2: E stasera alle ore 21 in campo al Maradona Napoli Arsenal.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
6: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Gasolpo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks. E a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show. E la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
4: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: talk about.
1: Le canzoni che compiono in questo 2026 10 anni.
2: Radio Piemonte Sound suona i grandi successi del passato.
1: Il 25 gennaio del 2016 i Coldplay pubblicano Kim for the Weekend. Chris Martin voleva originariamente comporre una classica traccia da discoteca. Il frontman immagina un brano spensierato da ballare nei club, il cui verso principale recita "Drinks on me, drinks on me", ovvero offro io da bere. La reazione del resto della band è però un immediato e affettuoso rifiuto. Quella frase non si adatta affatto all'identità del gruppo. È così che con un semplice gioco di parole "Drinks on me" diventa "Drink from me", trasformando un invito al bancone del bar in un'evocativa metafora sull'amore visto come fonte di salvezza e rigenerazione. Per dare forma a questa esplosione di energia, i Coldplay chiamano a raccolta una squadra di livello assoluto. Alla produzione collabora il celebre DJ svedese AVC, mentre per la parte vocale femminile Chris Martin pensa subito a Beyoncé. La pop star americana accetta con entusiasmo e registra le sue parti in uno studio di New York, lasciando spazio nei cori anche ai figli di Chris Martin e alla piccola Blue Ivy Fee invece di Beyoncé. A coronare il tutto arriva il videoclip, lanciato sempre nel gennaio del 2016 e girato a Mumbai durante l'Holi Festival. Tre esplosioni di polveri colorate, piazze in festa e la partecipazione straordinaria dell'attrice di Bollywood Sonam Kapoor. Le immagini trasformano la canzone in una celebrazione visiva della vita, capace di fondere il pop britannico con la profonda vitalità della cultura indiana.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai!
8: A settembre
7: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend, con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica. A Cuneo, il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
2: L'economia.
1: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Il mercato si aspetta un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. La decisione è stata rinviata ai prossimi giorni. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. I lavoratori essenziali e gli studenti non possono permettersi di vivere nei luoghi in cui lavorano e studiano, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. E la Commissione europea propone anche una riforma degli appalti pubblici UE. Obiettivo: semplificare le procedure, ridurre gli oneri e rafforzarne il ruolo nella politica industriale e nella sicurezza economica. Le 3 direttive attuali saranno sostituite da un unico regolamento. Bruxelles stima risparmi amministrativi per circa 650 milioni l'anno su un mercato pari al 15% del PIL. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai VIP.
1: Radio Piemonte Sound. Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.
2: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.
1: Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'idea.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Mario Biondi, Il Volo, James Senese, Una notte che se ne va, è un omaggio a Pino Daniele.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
6: Come stai oggi?
5: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
6: Che bravo!
5: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
11: Un saluto e non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
2: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
1: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato gremito, come la chiesa Squinzano nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle che, dopo un gravissimo malore che lo ha colto a Cuba, è stato operato nell'ospedale dell'Havana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento, con un sentito ringraziamento ai medici cubani, è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se le l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: Le nostre sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Barnum e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli due stati, il premier Barnum ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
1: Non solo stare alla Mostra del Cinema di Venezia, nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramovic, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza ramarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato, alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su tre in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri così in conferenza.
5: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
4: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugher in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione.

0: la 97esima sagra di San Sereno è a San Rocco Castagneretta, Cuneo.
1: Un ricco calendario di eventi per la rassegna di frutta e ortaggi d'eccellenza.
0: Si comincia sabato 5 settembre con la raviolata, martedì 8 il laboratorio di Crusette, giovedì 10 Stem Beer Fest e a seguire la Kinder Band. Venerdì 11 la mostra dei trattori d'epoca e l'inaugurazione della mostra regionale ortofrutticola. E a seguire le musiche occitane con il gruppo musicale Libalos. Sabato 12 l'esposizione del mattoncino Sereno Bricks e a seguire il ritrovo di auto e moto storiche sportive San Rocco Custom Vintage Car Show e la 883 Mania Tribute Band con tutti i più grandi successi degli 883. Domenica 13 la Prisma Band durante tutta la giornata e lo Spritz Party alle 18.30.
1: E molto altro. La Sagra di San Sereno è a San Rocco Castagnaretta, a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Quando ti lamenti,
4: ti ascolta senza fiatare.
3: Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: saluto dai VIP.
1: Michelle Hunziker.
2: Saluto a Radio Piemonte.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. Tanti decenni in un solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un Lush Totter de Somme possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lasciatisolidali.terdesom.it.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Nina Zilli con Amor Mio.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Iniziata!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto VIP.
11: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano, Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!
12: Ladies and gentlemen, let's go!
13: Welcome.
14: Dance, dance, dance, dance, dance, dance.
15: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
16: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Bianca Azzei con Amor Mio, una meravigliosa canzone di Lucio Battisti e Mogol.

le cover delle canzoni più belle. Claudia Maigret con la canzone portata al successo da Claudia Mori, Non succederà più.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio da Negramaro.

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: the sound, Amica Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover.
1: Elisa e Gianna Nannini omaggiano il grande Pino Daniele con I So Pazzo.

sempre e per sempre, una di quelle canzoni con una magia incredibile, la scritta Francesco De Gregori, l'omaggio è di Fiorella Mannoia.

0: le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni.
1: There's no time to wait. Let's get the show on the road. Listen to the music and let your body flow. The sooner we break down, the longer we get to groove. Non abbiamo tempo da perdere. Andiamo in strada. Ascoltiamo la nostra musica e facciamo in modo che i nostri corpi fluiscano. Prima iniziamo e prima entreremo nel groove. Boogie Hoogie Hoogie, A Taste of Honey.

0: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste e curiosità che ogni giorno pubblichiamo. Diventa parte della community di Radio Piemonte Sound. Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Barbara Cola, una voce bellissima. Questa è Gente Come Noi, un omaggio a Spagna.

semplice, come le storie che cominciano, come dar calcio a un barattolo e respirare con un ritmo quasi uguale a questi giorni che viviamo in due. Semplice, Gianni Togni.

sono solo l'ombra dell'uomo che ero solito essere. E sembra che per me non ci sia alcuna via d'uscita da tutto ciò. Ero solito ridarti la felicità. Adesso tutto ciò che faccio è rattristirti. Too much love will kill you, Day Queen.

0: la musica simbolo di libertà e trasgressione. Le notti si passano a ballare in discoteca oppure nelle sale giochi con i flipper. Ci si emoziona con le avventure di Tex e le storie di Diabolik con la sua compagna Eva Kent.
1: I brani di quegli anni si ricordano ancora oggi. Ecco tre canzoni per tornare indietro nel tempo con

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Fiordaliso che omaggia Adriano Celentano in Storia d'amore.

0: seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto, fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è, e ti prendono in giro se continui a cercarla. Ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te. Edoardo Bennato, l'isola che non c'è.
1: Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Le frasi più belle delle canzoni che accendono le

0: Canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La luce dell'est, Davide Mongavero da X Factor, omaggia Lucio Battisti.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.